podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. I just www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Ferrara, Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

sorpresa emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Let's go to the car. Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

sua musica. Con la giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per questa giornata insieme nel nostro magazine con diverse notizie e tanta musica. Vi è mai capitato di avere quel vicino che sa tutto di tutti? Ecco, a Barcellona questa cosa è diventata quasi un servizio pubblico.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Come ben sappiamo, cari amici, nelle grandi città spesso si vive porta a porta, no? Senza conoscersi davvero. Magari vediamo sempre le solite persone, ma a parte il buongiorno, buonasera, salve, tenere il portone aperto, non si scambiano delle chiacchiere. In alcuni quartieri di Barcellona, dobbiamo andare in Spagna, è nato un progetto molto curioso. Ci sono alcuni anziani che passano molto tempo affacciati alle finestre o sono seduti davanti a negozi e sono stati coinvolti in delle iniziative di quartiere, proprio per segnalare delle situazioni di difficoltà. Loro notano se ci sono delle persone sole, se ci sono dei piccoli problemi urbani. In pratica sono diventati gli occhi del quartiere, e questa notizia fa sorridere perché trasforma una risorsa, una figura, no, che tutti conosciamo, cioè il signore che guarda sempre dalla finestra o la nonna che sa chi entra e chi esce dal palazzo. È diventata una risorsa perché negli anni sono stati raccontati quasi come stereotipi, no? Oggi invece molte città stanno riscoprendo proprio il valore della presenza umana sul territorio, perché una telecamera va benissimo, servono le telecamere nei condomini, no? Tutto il resto vede una persona, ma ok, però un essere umano effettivamente che conosce le abitudini di tutti può fare la differenza, può fare una differenza enorme.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Pensate a questa scena, cari amici, entrate in un locale, siete soli, il personale, appena vi accoglie all'entrata della porta, vi dice che dovete sedervi per forza in quel tavolo lì dove ci sono altri sconosciuti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Oggi si parla sempre più spesso di solitudine urbana ed è un problema diventato un tema molto, molto discusso nel mondo, tantissimo anche a Tokyo. Infatti andiamo lì proprio per parlare di quello che sta accadendo, di quello che hanno deciso di creare per contrastare la solitudine. Alcuni locali hanno deciso di affrontarlo in modo originale. Esistono infatti dei bar, delle caffetterie dove i tavoli vengono volutamente condivisi, non per mancanza di spazio, ma appunto perché è una loro scelta. L'obiettivo è favorire delle conversazioni spontanee tra persone che non si conoscono. Molti clienti hanno iniziato a frequentare questi posti perché incuriositi, e poi tornano, restano per ore, scoprono una cosa semplice: parlare con uno sconosciuto è molto meno difficile di quanto immaginiamo, no? Ed è curioso che una delle città più tecnologiche del pianeta, appunto Tokyo, sta cercando di risolvere un problema molto umano con uno strumento antichissimo che non ha tecnologia all'interno, è la conversazione.

Esiste, cari amici, un museo molto bello che secondo me un po' tutti dovremmo andare a visitare. Le persone donano gli oggetti e quindi si riempie questo museo di oggetti degli ex. Sembra uno scherzo, ma è tutto vero.

parliamo di amore. Ecco, l'amore può avere un percorso meraviglioso con una persona e poi a un certo punto, per varie vicissitudini, per varie questioni, un rapporto amoroso può finire. Quando finisce, alla fine cos'è che resta dentro una persona? I ricordi, ma possono restare anche degli oggetti, no? Regalati, una foto scattata, un biglietto di un concerto, un regalo. A Zagabria esiste un luogo dedicato a tutto questo. Praticamente le persone da tutto il mondo inviano oggetti accompagnati dalla loro storia e il risultato è sorprendente. Ci sono lettere, peluche, scarpe, fotografie, oggetti apparentemente insignificanti che però racchiudono un ricordo enorme per quella persona lì, per quella coppia lì. La cosa bella è che non deve essere visto come un museo triste, l'hanno anche spiegato noi, i creatori di questo progetto, ma è un museo profondamente umano perché racconta qualcosa che prima o poi riguarda tutti. Le cose hanno un inizio ma possono anche finire, le storie però restano e possono restare in questo museo dove tante persone potranno leggere tante storie d'amore in giro per il mondo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 8h04.
1: Mangiamo no proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, traffico in aumento lungo la tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, mentre sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS si registrano lunghi incolonnamenti per incidente in direzione Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Check it out.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, a causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia invece in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia-Belluno. Sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS continuano le code per incidente verso Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte tra le 21 e le 6 chiuderà l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova. Per chi proviene da Piovene Rocchette e vuole mettersi in A4 in entrambe le direzioni a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Vai giù, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: última vez. Porque sí, puede ser.
1: Radio Café, il est 10h02.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia in colonna verso Milano tra Castellana e Marghera e si rallenta verso Trieste tra Terraglio e la A27. Rallentamenti ma per lavori anche sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e verso Trieste tra Padova Est e il bivio per la A13. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole mettersi in A4 in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
2: Barry chi?
3: Barry Mason.
4: Fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
2: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa Verina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
3: Basta!
5: Ciao Beto!
6: Ciao amico, buongiorno! Allora, da oggi inizia la settimana, anzi due, di meglio di Macchiatone, diciamo il meglio dell'estate, il meglio del Macchiatone su Radio Caffè. Ma il Macchiatone c'è sempre con la musica e gli ospiti.
7: Il Macchiatone,

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Il Corriere della Sera tira fuori le basi NATO. Tensione sulle basi NATO. Vediamo un po' che succede. E poi scontro sulle basi USA, lo scrive La Repubblica. Aerei USA bufera Italia NATO. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Mamma ragazzi, il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran. Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. Mamma ragazzi, questo è matto, veramente. Poi Iran, dall'Italia 500 jet USA, Ruth scatena una bufera. Poi c'è il caldo record un po' dappertutto, questo lo segna il resto del Carlino. Il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia e Messaggero. E il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. La Verità, l'Europa ci ricatta sulle armi. Il Giornale parla dei suoi 52 anni, Il Tempo perché non parlano e parla di politica. Poi andremo a vedere le pagine regionali, locali. A tra poco.
2: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: radiocafè.it. Si sente la differenza.
1: In Calabria, c'è una tragedia sfiorata baracche in fiamme. Sempre la storia dei braccianti, anche qui non finisce mai questa faccenda. E in Campania, 3 tragici incidenti, 4 morti. Insomma, è un bollettino di guerra sui giornali regionali. NATO, l'Europa conti di più, lo scrive Il Mattino, e piombo sul covo dei Mazzarella. Questo è quello che dice la zona della Campania. In Sicilia la Gazzetta del Sud parla dei 500 voli americani, ma ne abbiamo già parlato. Insomma, è bello, la Sicilia scrive Rutte libero. È così, è ironico, no? E poi Rai dalla ZE, sfida aperta allo Stato, giornale di Sicilia. E vediamo un pochino. A noi interessa la Toscana, il Tirreno, Gianni coi sindacati, non firmo senza

tutele. E questa è il Tirreno, sì, altri 3 mesi per via Filzi, lo scrive il Corriere di Arezzo, e la Nazione parla della faccenda dei 500 jet, caldo da record, 5 morti, insomma, il caldo da record non è che dobbiamo leggerlo sui giornali, lo vediamo tranquillamente, lo sentiamo sulla nostra pelle. A tra poco con i giornali del Veneto.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

Il giudizio degli altri. Quante volte ho sentito dire tu ti preoccupi troppo del giudizio degli altri. È verissima questa cosa. Capita, penso, un po' a tutti, perché, sai, volere compiacere gli altri a volte è una cosa che ci mette in galera, a volte è una cosa che ci aiuta, perché, sai, può servire, sai, c'è sempre qualcuno più importante che ti può dare una mano ed è meglio tenerselo buono. Ma anche questo può diventare veramente una trappola. Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Buongiorno Serenella, bentornata. Buongiorno a Serenella Salomoni.
1: Buongiorno.
0: Allora abbiamo anche serenellasalomoni.it, ogni tanto lo ricordo, dove potete anche riascoltare le nostre puntate. Oggi parliamo del giudizio degli altri. A volte io ho detto, a volte è una trappola dover per forza sempre pensare al giudizio degli altri, perché compiacere gli altri, sì, per carità, può servire, ma a volte può anche un po' limitare, almeno credo io.
1: Hai ragione, no, ma hai ragione Mary, perché bisogna distinguere appunto fra un sano interesse per l'opinione degli altri a un tossico bisogno continuo ed esagerato dell'approvazione altrui, no? Perché da un lato è normale che ci interessino le opinioni degli altri, però se questa cosa ci condiziona in continuazione, siamo sempre a fare le cose pensando ma che debbano piacere agli altri, rinunciamo anche alla libertà di espressione per avere l'approvazione altrui, ed è questo qui oltretutto è un chiaro segnale di bassa autostima, quindi questo problema oltretutto, sai, nasce anche molto spesso dall'ambiente che abbiamo intorno, dal comportamento dei nostri genitori, da quello che ci insegnano, e influisce sulle nostre convinzioni e sul nostro modo di vedere il mondo, di sentirci anche nel mondo. Quindi se noi non abbiamo sviluppato una solida autostima e se continuiamo a vivere secondo modelli che sono stati imposti da bambini, è molto difficile fare poi delle scelte di vita senza sentirci sopraffatti, non più liberi, perché prestiamo troppa attenzione al giudizio degli altri pur di compiacerli. Quindi cioè, ci sono dei segnali nel nostro modo di fare che ci fanno capire che dipendiamo dall'opinione altrui, quando chiediamo sempre il parere degli altri, non riusciamo mai a dire di no, abbiamo sempre paura di essere rifiutati, c'è una ricerca costante dell'approvazione altrui, mettiamo sempre gli altri poi davanti a noi stessi. Quindi dobbiamo cominciare a conoscerci bene, cominciare a imparare a gestire le critiche, che possono anche servire, ma non devono essere come una mannaia che in continuazione ci segue, ecco.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Gaffè.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole mettersi in A4 in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Andiamo in Veneto a vedere che succede. Lega salta il conclave di Salvini a Mogliano, pure a casa mia venivano. Caldo, nessuna tregua, 5 morti, e poi Lega resa dei conti sospesa. E questa è resa dei conti sospesa, insomma, doveva esserci un bel incontro tra Zai e Salvini che non insomma salta. Lo scrivono un po' tutti i giornali, Lega resa dei conti sospesa, Corriere delle Alpi, Il Mattino, La Tribuna, lo scrivono un po' tutti. Fanno un po', insomma, sono lo stesso gruppo editoriale. Siccità, piano d'emergenza, via libera all'uso anticipato dell'acqua delle dighe. Lo scrive il Giornale di Vicenza, perché qui altrimenti i ragazzi sono dolori, e per fortuna che c'è l'acqua delle dighe. Sale la Tari, rincaro calmierato usando la tassa di soggiorno. E poi Lega, resa dei conti sospesa anche sulla nuova, e si parla di Caldo, insomma, e poi ci sono dei lavori che sono veramente struggenti per quel che riguarda lavorare al Caldo. Il Lupo, Mirko ucciso in Tirolo, un errore dicono, e poi siccità, si aprono i primi bacini. Questi sono i titoli che vengono dal Corriere del Veneto, e anche qui parla del Salvini cancella il summit trevigiano, disinnescata per ora la ribellione nordista. La voce di Rovigo dice che la siccità è peggio del 2022, e ce ne siamo accorti.

0: ideale, sempre.
1: Cari belli miei amici e le mie amiche, oggi parliamo di pizza. La pizza la mangiamo tutti, chi la fa buona, chi la fa meno buona. Adesso c'è la pizza alta, la pizza bassa, la pizza ben cotta, quella con chissà... Insomma, la pizza per me deve essere quella. Ci sono 7-8 le pizze al mondo, quella è la pizza, no? Inventarsi la pizza con il, non so, l'ananas o chissà che altre, le banane, no. Comunque, parleremo delle proprietà della pizza, non curative, ma nutrizionali, tra poco con Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia. Aspettate, eh?

0: Gabriele Petre, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, con noi spesso al macchiatone. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno a te, buongiorno.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di pizza. La pizza, insomma, al di là del fatto di come viene fatta la pizza con l'ananas o con le banane, sinceramente non ce la vedo. Però, insomma, la pizza tradizionale, parliamo delle proprietà nutrizionali della pizza. Una pizza è un pasto completo, no? Da quello che si può dire.
1: Allora, sicuramente, allora la pizza il più delle volte è un pasto completo, è anche abbondante, quindi sì, dipende come la fai, perché se ci metti la mozzarella ha anche le proteine grassi, se non ce la metti magari più una focaccia, quindi più abbondante soprattutto in carboidrati complessi, quindi sì, è sicuramente un pasto completo, ma come giustamente hai detto tu è un purpurì, cioè dipende come la fai, come non la fai, cosa ci metti, quindi ci metti le verdure, non ci metti le verdure, eccetera, però sicuramente è un pasto più che dignitoso e completo.
0: Ecco, quindi una domanda: se io mangio la pizza a mezzogiorno, poi è meglio evitare di mangiare la pasta la sera o la pizza la sera? Cioè è un pasto da una giornata, due volte al giorno la pizza potrebbe essere una bomba di calorie?
1: Ma in realtà sai cosa? Allora, in realtà è più un concetto di energia, di calorie totali. Io se sono un triatleta o se magari faccio attività fisica importante tutto il giorno, quindi io posso benissimo permettermi anche due pizze al giorno. Ah. Ovvio che se lavoro come lavoro io davanti a una scrivania e poi vado a casa e faccio divanning come sport.
0: Divanning, mi piace, carino.
1: È proprio
0: carino, sì.
1: Lo proporrei come sport olimpionico.
0: Questo neologismo è veramente
1: bene.
0: Comunque, insomma, in ogni caso, comunque poi ti chiedo un parere, però questo penso che sia più una cosa personale. Ma la pizza con le cose strane, cioè non lo so, la pizza con le sarebbe chiedere uno chef forse più che un nutrizionista, ma così visto che ne parliamo.
1: Guarda, io l'ho assaggiata con la farina di insetti quando c'è stato l'Expo a Milano.
0: Che orrore! E com'è? Sta di legno.
1: Sì, bravo, hai detto bene,
0: vedi? Esatto, bravo, lo sapevo, ecco. Esatto. Non perché l'abbia assaggiata, però immaginavo. Va bene, dopo questi ultimi orrori io ti saluto e buona giornata, buon lavoro. Grazie Gabriele Petre,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Ciao.

Vediamo un po' che dicono i giornali sportivi stamattina. Vinicius, Ancelotti vola. Eh beh, ragazzi, con una squadra così anch'io faccio l'allenatore. Poi vertice a Madrid, passa, si decide, l'Inter avanza, il Como ci prova, ma prendete i giocatori italiani e tirateli su, non c'è niente da fare. Comunque il pressing dell'Italia su Maldini serve un capitano, l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile, Conte sul tavolo, 4 anni per arrivare al mondiale, ma non lo so, sono film già visti comunque. Sui mondiali all'inizio ho guardato qualche partita, adesso guarderò qualche bella partita adesso e basta, ma non so più cosa dire. Vediamo, tanto ormai si sa già, tra Francia, Spagna, Brasile, insomma quelle sono le squadre che arriveranno alle semifinali. Andiamo avanti, tra pochi saluti.

Quindi da domani, amici miei, il meglio del macchiatone per 15 giorni, sabato compreso. Quindi sarò sempre con voi qui su Radio Caffè. E un sacco di ospiti che verranno a ritrovarci. Quindi se siete al mare, se siete in montagna, con la app ascoltate Radio Caffè, perché il macchiatone c'è. Felicità a tutti da Barry Mason e che sia una bella estate.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
8: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. Sulle tratte di nostra competenza il traffico è in questo momento regolare. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano invece rallentamenti per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. Rallentamenti ma per traffico intenso anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe

0: Radio Café, il est 14h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Prosegue la campagna disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo a contrasto dell'abusivismo, che si avvale della preziosa collaborazione instaurata con diverse associazioni di categoria attraverso l'esecuzione di mirati controlli nei confronti di quelle attività di produzione di beni e servizi che, operando fuori dal perimetro della legalità ma all'interno della cosiddetta economia sommersa, rappresentano un'insidiosa forma di concorrenza sleale nei confronti di molte attività sane che operano nel Polesino. Nei giorni scorsi, nell'ambito di due distinti interventi, i berretti verdi hanno messo sotto la propria lente di ingrandimento rispettivamente un centro estetico del capoluogo ed una autofficina di Ficarolo, entrambe operanti in modo del tutto abusivo in spregio alle rispettive normative di settore. Le due attività abusive sono ancora in corso di approfondimenti e controlli finalizzati a determinare la base imponibile sottratta a tassazione. A Padova, nell'ambito dell'attività di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio svolta dalla squadra volanti della Polizia di Stato, le volanti recuperano e sequestrano un arsenale abbandonato nella vegetazione del parco, un machete con lama di quasi mezzo metro e due accette da 41 centimetri occultate tra la vegetazione. Intervento dei vigili del fuoco di Rovigo nella mattinata di oggi per il soccorso di una persona rimasta ferita in seguito ad un incidente sul lavoro. L'allarme è scattato in un cantiere situato nel quartiere Città Giardino a Rovigo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autoscala, ha provveduto al recupero di un infortunato operando in condizioni di sicurezza. Una volta raggiunta e immobilizzata la persona, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure e il successivo trasporto all'ospedale. E parliamo della crisi dell'industria degli elettrodomestici e il caso Electrolux in particolare, che accendono il dibattito anche a Bruxelles. Al centro delle polemiche ci sono i regolamenti europei sul Green New Deal, accusati da più parti di soffocare le imprese europee a vantaggio dei competitor asiatici. Sulla questione interviene duramente anche l'eurodeputato Alessandro Ciriani, che punta direttamente il dito contro le forze politiche italiane di opposizione e lancia invece un appello proprio ai sindacati. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, è alle prossime edizioni.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo poco dopo Desenzano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che anche questa notte, a causa di lavori dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo poco dopo Desenzano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che anche questa notte, a causa di lavori dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Mangemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, si viaggia in coda per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sempre in questa direzione per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Est e Sirmione. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne in direzione Trieste tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Veicolo in panne in direzione Venezia sul tratto Venezia-Trieste tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento a causa del traffico intenso sulla A4. Si viaggia a rilento tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia, nella stessa direzione tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Sempre in direzione Venezia, sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Nello stesso tratto è segnalato un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione a un incidente segnalato sulla 34 Villa Segorizia verso Gorizia tra Gradisca e l'autoporto Gorizia. Vi informiamo che dalle 21.30 di domani 26 alle 5.30 di sabato 27 giugno sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo appuntamento nel quale segnaliamo un incidente sulla 4 Brescia-Padova che provoca code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Verso Venezia invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Un incidente rallenta la marcia dei veicoli sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra Fontana Fredda e Porcia in direzione del bivio per la A4. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla 34 VLS Gorizia. Prudenza nel tratto tra Gradisca e Autoporto Gorizia verso Gorizia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in onda Caffè Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Ultima puntata per quanto riguarda questa stagione 2025-26 e abbiamo rintracciato telefonicamente come sempre il grande opinionista, giornalista, il buon Stefano Edel. Ben trovato Stefano!
2: Ciao Simone, grazie per tutte queste belle parole che non merito e soprattutto grazie dell'invito per l'ultima puntata di Caffè On The Air.
1: Grazie a te Stefano, cominciamo con i mondiali di calcio. Che cosa ne pensi dopo questo primo turno preliminare che sta andando verso l'esaurimento? Il Brasile ad esempio ce l'ha fatta, chi sono secondo te le favorite, le quattro squadre che raggiungeranno le semifinali?
2: Ma è difficile, bisognerebbe essere degli indovini al 100%, dico soltanto che mi hanno impressionato Argentina, Brasile, per quello che riguarda il discorso del calcio sudamericano dall'altra parte dell'oceano, mentre invece le altre due squadre che vedo favorite secondo me per questo accesso alle semifinali sono la Francia e credo di poter dire anche la Spagna.
1: Per quanto concerne
2: Yamal è qualcosa di straordinario vederlo giocare.
1: Certo, e ricordiamo la sua tenerissima età, soltanto 18 anni. E Stefano, per quanto riguarda invece l'Italia, che per la terza volta consecutiva non ha preso parte a questi mondiali, le tue prime impressioni su Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo alcuni dovrebbe portare Conte in panchina, sarebbe un grande ritorno?
2: Ma sai, adesso il problema è soprattutto, si sapeva che lui era il favorito nella corsa alla successione di Gravina rispetto ad Abete, anche perché sostenuto dalla Serie A. Il peso specifico del campionato, del maggior campionato italiano, è fuori discussione. Credo che i presidenti, che abbiano della massima categoria, abbiano spinto e stiano spingendo per Conte come selezionatore, come commissario tecnico. Si parla addirittura di un contratto di 4 anni e siccome costa caro, gli sponsor darebbero una mano sostanziosa, ma lui è pronto anche a ridursi lo stipendio, tanto non credo che abbia problemi di soldi. Dal punto di vista economico Conte ha guadagnato anche tantissimo da allenatore.
1: Per quanto concerne invece...
2: Però credo che prima di tutto bisogna avere un progetto tecnico, soprattutto certo. Per i vivai. Questa è la cosa fondamentale, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
1: Parliamo anche di Coppa Italia per quanto riguarda le formazioni nordestine. Ricordo che in merito ai 32esimi della Coppa Nazionale ci sarà il derby tra Udinese e Padova in gara secca sabato 15 agosto alle 18.30 al Blue Energy Stadium. La vincente affronterà nei 16esimi la vincente del confronto tra Venezia e Modena, le altre nordestine, il Sudtirolo impegnato a Catanzaro e Verona in casa contro l'Entella. Come vedi questo derby nordestino tra Udinese e Padova? Il Padova potrebbe così fare la sorpresa?
2: Ma sai, io in questo momento sto cercando di capire che cosa bolle nella pentola biancoscudata, perché francamente finora, a parte il riscatto di Sorrentino dal Monza, non c'è stato nessun movimento. È presto, siamo d'accordo, perché poi la campagna trasferimenti comincia a fine giugno e durerà fino a fine agosto, al primo di settembre. Ma mentre l'Udinese, che però alle prese con il caso Zaniolo, sì, come dicevo l'ultima volta, che ancora deve essere risolto perché Zaniolo ha fatto un'ottima stagione e vuole essere pagato di più, mentre l'Udinese comunque è una squadra già definita con lo stesso allenatore, quindi con pochi ritocchi credo che sia una squadra che giocherà ancora un ruolo importante nel prossimo campionato di Serie A. Il Padova francamente è una incognita, è una, non sappiamo nulla, non riusciamo a capire nulla. E devo dire che, a parte il caso di Papu Gomez, che tra l'altro mi risulta essere qui a Padova, è stato visto ha parlato con alcuni tifosi e prima di partire per le vacanze ha ribadito che vuole restare, e quindi diventa un caso spinoso da risolvere per il direttore sportivo Mirabelli. È proprio Mirabelli che continua a restare in silenzio. Io credo che con una proprietà nuova come quella di Banzato, che è una proprietà seria, disposta a investire molto e via dicendo, uno dei punti fondamentali che va risolto, lo dico in maniera chiara, è quello della comunicazione. E se questo direttore sportivo non capisce che deve imparare a comunicare con la piazza e con i tifosi e con i giornalisti che lavorano qui, io non so da che parte andiamo a finire. Anche perché, credimi, Mirabelli parla e manda fuori con amici anche di altre città, con amici suoi, indiscrezioni che poi non trovano supporto, tranne questa del Papu Gomez. Cioè, noi abbiamo sentito parlare di giocatori come Spendi, come Artistico, come Zanon, come Zuelli e via dicendo. Abbiamo sentito parlare di possibili obiettivi, anche perché due di questi giocavano con Calabro alla Carrarese, ma non sappiamo nulla. Cioè, non abbiamo una comunicazione che sia una. Allora, io non pretendo che ci dica tutto quello che vuol fare, ma che almeno, viva Dio, ci si faccia sapere almeno quando presenteranno l'allenatore e quando deciderà di comunicarci i primi acquisti, almeno che idea ha sulla squadra che vuol fare, perché ricordo, e ho finito, che il Padova aveva la seconda rosa più vecchia della Serie B nella stagione appena passata, e quindi giusto ringiovanire, ma che almeno ci dica le cose che vuol fare, perché qui non si capisce nulla, nulla di nulla, con un budget che non è certamente quello che gli aveva messo a disposizione Ugo Viana, certo, che era bassissimo.
1: E a proposito di affari concretizzati, il Padova finora ne ha fatto soltanto uno: ha preso il giovane e talentuoso centrocampista dell'Arzignano Castegnaro, che comunque rimarrà l'anno prossimo in prestito alla società vicentina. E Stefano, una domanda anche sulla Venezia che a breve dovrebbe ufficializzare un nuovo arrivo. Tratta di un giocatore di origine polacca, Linsman, un centrocampista che arriverà a titolo definitivo dal Lech Poznan. Venezia che ha grandi ambizioni, oltre allo stadio che dovrebbe essere inaugurato nel 2027, la formazione arancio-nero-verde promette bene per quanto riguarda il prossimo futuro.
2: Il valore aggiunto del Venezia si chiama Antonelli, proprio il direttore sportivo, una persona che sa gestire, che è riuscito a far quadrare bene i conti, che ha rimesso in piedi una squadra, una rosa, un organico che era sceso dalla Serie A con parecchia amarezza, tenendo quasi tutti i giocatori più importanti, perché la squadra che ha vinto il campionato di Serie B era fatta per 11 undicesimi dei giocatori che erano retrocessi l'anno precedente dalla Serie A. Per cui io dico che il Venezia promette bene, ha uno stadio in essere che sarà pronto per il 2027, ha idee chiare, ha una proprietà che ha promesso di spendere tantissimo, di investire molto, con una donna alla guida, e quindi io credo che, e poi in più, ecco, non sottovalutiamolo, un allenatore capace, che a me piace moltissimo, che si chiama Giovanni Stroppa, soprattutto persona seria e molto quadrata. Speriamo che, ve lo dico per i tifosi arancio-nero-verdi, che a queste premesse positive seguono fatti concreti. Credo che questo sarà sicuramente il leitmotiv di una stagione in cui il Venezia, non lo dico esagerando, ma potrebbe essere il nuovo Como della Serie A.
1: Bene, grazie ancora a Stefano Edel. A questo punto, buona estate Stefano.
2: Grazie, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, te in modo particolare che mi hai sempre ospitato. E buone vacanze a tutti e speriamo che il Veneto calcistico riesca veramente a darci delle grosse soddisfazioni. Ciao.
1: Perfetto.
2: Simone.
1: Ciao Stefano, perfetto, adesso piccolo break, poi torniamo a parlare di calcio, ma anche di pallavolo e pallanuoto, tra pochissimo.
0: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco, ancora emozioni sportive con Simone.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescone che vi parla, Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Ultima edizione per quanto riguarda questa stagione 2025-26. Abbiamo già concluso la stagione televisiva, adesso concludiamo anche quella radiofonica e abbiamo raggiunto telefonicamente anche un altro grande protagonista, vale a dire Alberto Belloni. Grande Alberto, ben trovato.
1: Ciao Simone, buona serata a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Prima di parlare di Vicenza però una notizia che riguarda la pallavolo, perché la Sonepar Padova ha un nuovo libero, si tratta dell'ex Verona Francesco D'Amico. D'Amico, classe 1999, arriva da Ostuni, cittadina pugliese molto molto famosa a livello turistico. Comunque parliamo di Vicenza, Vicenza che affronterà del turno preliminare di Coppa Italia il 9 di agosto il Catania. Sulla carta Vicenza che può arrivare ai 32esimi, che ne pensi?
1: Beh, Catania è un osso duro da affrontare, per cui secondo me sarà una partita da triplice risultato. Vicenza farà poche amichevoli perché ha comunicato in questi giorni i tre impegni, diciamo pre-coppa, due con le squadre locali in provincia di Trento dove c'è il ritiro. Quella più impegnativa sarà sicuramente quella di Moena contro il Genoa. Lì si vedrà un po' di che pasta è fatto questo Vicenza, che è ancora un cantiere aperto, come tu ben sai, perché le operazioni fatte e dichiarate ufficiali sono pochissime, tante voci, tanti pur parlé. L'impressione è che le squadre che non hanno budget straordinari stiano aspettando per comprare i giocatori che servono la parte finale del mercato, in cui ci si aspetta, almeno questo è quello che si aspettano i direttori sportivi, che i prezzi dei vari elementi che servono scendano drasticamente rispetto alle pretese di questi giorni.
0: E Alberto, ci sono alcuni nomi che girano intorno al Vicenza, come dicevi poco fa. Uno è Gabriele Moncini, attaccante svincolatosi dal Bari, ex Cittadella tra le altre cose. Il Padova avrebbe messo gli occhi su di lui, ma il Vicenza sarebbe in vantaggio. E un altro giocatore attenzionato dal Vicenza è l'ex biancoscudato Vasic. Secondo te questi affari si concretizzeranno?
1: Hai ragione, questi sono i nomi, alcuni dei nomi che si fanno in maniera intensa in questi giorni. Per quanto riguarda Moncini, sembra che le probabilità che arrivi in biancorosso siano piuttosto forti, perché è stata verificata la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri a Vicenza, quindi è un'operazione che potrebbe andare in porto. Quanto a Vasic, che lì a Padova conoscete bene, è un giocatore che per tipologia, perché potrebbe essere inserito in organico per fare il centro mediano metodista, il mediano di vecchia scuola, però siamo ancora nel campo dell'ipotesi. Certo, è un giocatore che interessa molto. Il Vicenza ha lavorato e sta lavorando sugli esterni, che sono un po' l'arma preferita di Gallo. Ha già preso il Vicenza Corazza sul forse di sinistra per fare il vice Costa, e mentre dall'altra parte si sta parlando soprattutto di questo Pietrelli, proprietà della Juventus, di cui si dice un gran bene, e che andrebbe a fare il vice Cafferri. Invece più complicata e più dubbiosa è la situazione del centrocampo, delle mezze ali, dove per il momento non ci sono voci concrete per quanto riguarda l'adeguamento della rosa. Certo, vale per il Vicenza, ma vale naturalmente anche per il Padova e per tutte le squadre che sono a questo livello. Bisogna allargare i cordoni della borsa, perché non è possibile pensare di fare una squadra di Serie B con i giocatori di Serie C. Hai visto anche l'anno scorso un po' è successo al Padova, non vorrei che succedesse anche a Vicenza, per avere un organico forte bisogna sganciare i cosiddetti schei.
0: Assolutamente sì. Bene, grazie, grazie ancora al buon Alberto Belloni, giornalista e scrittore. A questo punto, buona estate Alberto.
1: E buona estate a tutti voi.
0: Perfetto, adesso tra poco parleremo anche di basket. Intanto una notizia che riguarda sempre il calcio, riguarda più da vicino il Südtirol. L'ex direttore della Juve Stabia, Lovisa, si è messo subito all'opera. Infatti l'ex difensore di Padova e Cittadella, Marco Vanier, sarebbe vicinissimo al Südtirol, fortemente richiesto da Davide Possanzini, l'allenatore, e anche da Lovisa, direttore sportivo. Vediamo se abbiamo raggiunto il prossimo ospite. Ancora un attimo di pazienza, parleremo dell'ultimo atto della Reyer che è stata battuta in finale scudetto dall'Olimpia Milano. Non è andata bene ai Reyerini che comunque hanno rinnovato il contratto al coach Neven Spacchia. Quindi Neven Spacchia rimarrà in sella al cavallo Reyerino. Continuità per quanto riguarda la formazione di basket, quindi sarà una Reyer ancora una volta molto ambiziosa, quella che affronterà l'anno prossimo il massimo campionato di Serie A di pallacanestro. Facciamo ancora un altro tentativo con il prossimo ospite, vediamo se la regia riesce a mettersi in contatto con lui. A quanto pare no. Niente, allora chiudiamo qui Caffè Sport On The Air per quanto riguarda questa stagione 2025-26. Ricordo ancora che il podcast può essere fruito anche sulla pagina appunto web www.caffetv24.it, sezione podcast. Ancora una volta abbiamo superato la soglia dei 400 appunto fruizioni e 400 download, mi dice giustamente il regista che saluto caramente, il buon Riccardo Secchi. Da parte mia e da parte di Simone Francescone è veramente tutto, buona continuazione con l'estate e ci rivediamo e ci risentiamo l'anno prossimo. Arrivederci e risentirci.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo, e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti. Non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, sono tuttora segnalate code per incidente tra Fontanafredda e Porcia in direzione della A4. E proprio sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est. Sempre in direzione Venezia, a causa del traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code anche in direzione Milano a causa di un incidente risolto tra Verona Est e Somma Campagna. Restiamo sulla A4 verso Trieste, si procede a rilento nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano Venezia. Sulla A4 dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo.
0: Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Caffè Local News. Local News.
8: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Terzo e ultimo grado di giudizio per Valentina Boscaro, la 32enne di Padova, già condannata nel processo d'appello bis a 17 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso, assassinato con un fendente al cuore la sera del 25 settembre 2022 ad Abano Terme. 17 anni, dicevamo, di conferma in via definitiva nel terzo e ultimo grado di giudizio. Poco prima di mezzogiorno di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 309 Romea in località Lova nel comune di Campagnalupia per un grave incidente stradale che ha coinvolto una utilitaria, un camion adibito al trasporto di lastre d'acciaio. Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento di Mira supportate da un'autogru del comando di Mestre e da una squadra del distaccamento di Piove di Sacco. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area dell'incidente. Il conducente dell'autovettura, un uomo, è stato preso in carico dal personale sanitario del SUEM 118 e quindi trasportato all'ospedale. Purtroppo il medico del SUEM 118 ha dovuto constatare il decesso invece del conducente del mezzo pesante. E i vigili del fuoco sono intervenuti anche sulla superstrada Pedemontana Veneta in direzione Montecchio Maggiore all'interno della galleria di Malo per un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. All'arrivo dei soccorritori il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatare il decesso delle due persone che viaggiavano a bordo di una delle due vetture coinvolte nell'incidente. E ancora in Pedemontana un altro incidente tra un furgone e un camion. Il bilancio parla di un ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada a seguito dell'incidente stradale tra il furgone e un camion. All'arrivo sul posto, la squadra proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e a prestare soccorso. Parliamo della crisi dell'industria degli elettrodomestici e il caso dell'Electrolux che accendono il dibattito a Bruxelles al centro delle polemiche. Ci sono regolamenti europei sul Green New Deal accusati da più parti di soffocare le imprese europee a vantaggio dei competitor asiatici. Sulla questione interviene duramente l'eurodeputato Alessandro Ciriani che punta il dito contro le forze politiche italiane di opposizione e lancia invece un appello ai sindacati. Parliamo di pattuglie in orario serale e notturno, controlli nei luoghi di aggregazione, verifiche sulla sicurezza stradale e presidio del territorio in occasione di eventi e manifestazioni. La giunta di Noventa Padovana, comune capofila del distretto integrato del Brenta, ha approvato il progetto di potenziamento estivo dei servizi della polizia locale, condiviso dai sindaci dei comuni convenzionati di Saunara, Stra e Vigonovo, che stanzieranno apposite risorse per garantire una maggiore presenza degli agenti. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento con l'informazione di Radio Caffè ovviamente alle prossime edizioni.
7: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
9: Radio Caffè.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Gaffè.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti feriti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio. Mondiali: dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna ridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
1: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità.
1: E buona serata.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, giovedì 25 giugno, fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Radio Caffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.

Baby,